yoko hiwa hialen li na kwa hahu etimin kuile vinre na kwa hewi musweli he ni hiku ni ntapelio ni hiku na anamwane awa Afrika. Nihigusheni na namwane awa Afrika. Muroto pahi. Muroto. Muroto na mandi. Mahike yataka mloko mosa ni matana mosa. Mweru loka lewana itana mosa riahu. 16 junyu. 16 junyu. Nihikuna namwane awa Afrika. Ya kunle sisa nawe hahu ya kunlo alikani horatanesha diamina waziri ya narwala di Esmerald Valeriu ya narwala di Antoninho Lilia hakulo likaniha wani okurani vale onamakuva ya narwala di João Lancha Mpewe João Lancha Mpewe Vilar Viriato Saraiva onapipini vale Erastu Elias Afonso uruwe na papawe Elias Afonso ya narwala di Akota Brinku hakulo alikaniha Anarwa di Domingos Alzira, sokorista omkororo juwawu. Anarwa di Pequeno Mestre Juma. Anarwa sala di Tres Irmãos. Anakula tuwa ala di Abdulin Ruiye, wanatukua vale. Anarwa di Anama Eduardo, wawi, otela masi. Hakula Lulu Julio, Cavalaria. Anarwa di Afonsito Xelua, ruyena muhano Cristina Antonio. Akunle alikani horata neshevadi Joven Fuinho amigo de todos wakula olikani ha anarwa di Lemus Jorge mwako amvela anarwa di Tinish Antonio Sakansa uilukuzi anarwa di Ramos Agostinho okampu wa makonte anagisereva muhanola di Halima Dushera Armando amusiala ti akunle pahi alikani hawandre rayavo ele arioko hiwa yanendi Yako hahu etiminku Yoki seria Kahosha vama lavo

0: Aiutul Nimeira va da 7 ore și 23 minute. În repule provincia o Zambezia, Manaya, Nikela Hugrinei, Hali, Sampira. Și cum elegăm pantole, hua, elapua, unde era hlupana? Carib, o Zambezia, salamene.
1: Kelea ana loko ni nomo yala ntamwene to wa kele moni mtokwene hiyo no kumanda to olelo eri wa michelo sampiria olelo le mwakele mushuri wa radu msambiki misora hwa lava zambi.

0: Cristo sì. Corander mi fa loci poi a Ria Lucky Luigi Marad Mozambique. Naki Luigi vera che c'è lei, che la china se Naki Luigi Marad Mozambique in China Pina. O catene pane o desrazo in minuto milocomili. No minuto tanami c'è o catamo Mozambique 22 ore g 29 minuti. La poniu, niente ma che la o cate 11 ore zo hiu. Ni halehu rukunusa makalelo ni wanaka i nafasi ya madarame huachira huafetela much arima provrikana ihina huo salamo mustudio mwa radio Mozambika. Arbakao minuto segundo vakani haluane programa ni huko no hantisi mustudio mwa radio Mozambika huachira uchuwela wetu irani ale ni huku kampato kolelo humi akachivinre mustudi mwaradu. Mozambiki na choni pwanya 22 zora shi 30 minutu. Shintweke ni unupuwelele, ni nichuwele. Wetu irani ale mahuku kume na machese mweru na sita humi akachivinre mwaradu Mozambiki. Karipo.
1: Ni huku no ni hantisi. Mwako kumina machise mweri wa junyu mwaka elfu ni miakenta nuwa miaka arubaini. Mpuingo witani ya ka Panzer Guderian. Wanakela uparish, wapachira kacho ukalia wa Fransa ni Alemanya.